kwasuka lokho mfondini, kwasuka lokho mfondini, kwasuka lokho kwasuka embongolweni. Yo, kunjalo mfondini mani, kunjalo mfondini mani, kibela tekuthi mani.